0: Poi sì, è vero, schmitta pronto.
1: Sbatron mi ci moi.
0: Ma ci suoni, e che mi te fonzi, nem ci appunta coi. Minde ci ci conci, talam vaci conchios. Alas pontom pontos. Os ci pano pontos ti. Poi di magatul me che tvelte mi.
2: Danku Rádió. Salgó Tarjánban FM 89,9. A Magyar Zene Rádiója.

accepta il sogno non c'ho dalla selva di voce loga perché non c'ho niente con scardenta accepta il sogno non c'ho dalla selva.